boa wo di wa bedrum pemprens vida santi eradia boa adumba belinda eradia boa bedrum pemprens oi osofo asare god bless you osofo dede yakopon shira oforiwa happy birthday to you oforiwa eradin fam free adumon kwadumo ebenezanya mine do abedrum pemprens oi

yeah, me pie full lies na tu. Tie ka bibi che unya rasta man e oti o ka bibi che no. Sisi me pacho en fam be your politics asem. Ko wit be your politics me you free line so.